Xiamliang na su nyambu gerzi zong mangzhou yu zhe chokbei chablin chebe mangxi, sen jiam ma ni, sen jiam long, xie bi di sen na du.